Maria, grazie ricevuta per la mia famiglia. Un risentito e un amorevole.